0: Cerco risposte ma non
1: trovo. Giosut
0: e Deset. Ma quello nuovo. Fai che stasera mi accompagni e che torniamo a casa tardi. La mia anima è una foresta, lasciami cantare.

0: Gustavo. Imagina.
1: Arim si Giotto. Ti specire. Ua. Poscane. Ciò ciò. Loco. Ciò ciò. Loco.